0: Ducali Karaoke, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pont de jam.
4: Com'è?
3: Pont de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Karaoke, come la, in a bit.

È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

Oh,

facile a cui ci voglio football, non vuoi che faccia la mano, si è mi piace, non ti fu, ma si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la moda, si è messo la mo

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
6: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
5: Sì, parto i primi di luglio.
6: E dove vai?
5: Vado a Verona.
6: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
5: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
8: Dirette.
5: Laboratori.
7: Performance.
8: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
5: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su
8: onderiflesse.noblogs.org.
5: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio.

0: credo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Di occhiali.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: un po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togliamo la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no. Qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera. Un raccontino di Lansdale.
2: Io cagli sbirri!
1: Oh, andiamocene, dai!
3: Polizia, fermi tutti! Marinaro, tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

Grazie.

0: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.
1: La radio che fa effetto.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
2: Ma come facciamo?
1: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... Sam.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
9: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
9: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
10: Onde riflesse!
7: Festival itinerante di radio autogestite.
9: Incontri.
10: Dirette.
7: Laboratori.
9: Performance.
10: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
7: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
9: Programma e info su
10: onderiflesse.noblogs.org.
7: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che

Thank you.

Grazie.

0: praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica avvusto.

0: tutto questo
1: e molto altro
0: su Ducalic Rock
1: dai pilastri
0: dell'attiraglio
1: Ducalic Shock.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Il problema di fondo non era tanto uccidere il gerarca fascista o la spia fascista, che era la sua importanza, era la ripercussione che aveva nell'opinione pubblica.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

Ah!

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Discount.
1: Ladies and gentlemen.
2: Yeah.

0: rock the house.
1: Knock the
2: rock!
3: Contestant number one, do you have the answers?
4: I wish my cousin Nag was here. He knows these things. No, I'm sorry, I don't.
5: Questi maschili sfruttano il momento e si divertono le vostre spalle e si vogliono dispiegare il centro sociale, fatemi una risata, il nostro programma viene seguito e poi ci si ne frega del loro discorso.
6: Siete capaci di cantare solo un po' che passare al cibo, pure a tutte le carte che non beve da
5: nascosto. Non è questa cosa, nel momento in cui appunto la critica era il fatto di essersi appropriati di una cultura che non è la nostra.
6: Parole,
5: no?
6: Parole, solo parole per l'unica volontà, quella di cambiare il volume dei voi portafogli, girando cada un pezzo. Se la comporta.

questione di stile.

Rest of the Family, Carry D, Fucking Kamazin Effect e DJ Fabri. Also goes out to my man Soli B, Uncle Jam, Respect. La voce del terzo millennio, la mega jam del futuro è già presente.

man light you in the house. Help me.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

malammò. E fa, ma a me cosa mi importa della sua busa? Usa che entri me. Che il bagaglio al quin pian seconda porta, le competenze del reparto C. Sunt andà su fino al quin pian de corsa, poi su sta su, dopo mamma giò. Mamma da giò in un'altra stanza e quando su sta giò, mamma da su a capo. Grudi a tutti, mi che è una busa nuova che ieri la guerra no. Nella mia strada bisogna riacquattarla, se no porca sidela, domani li accavò. Su propri no come la sia, ma fa girare come un merlus. Per trova quel che per saria, e il competente per stupai bus. E dice che il paga una domanda, per dopo me la porta chi. Con una foto bella grande, formato 2x23. E mi scrigiò che è una busa nuova che è la guerra no. Nella mia strada che burarì una foto, ma la mia macchinetta le rotte po' di no. Sono venuto via in casame un neghe, sono tanta ca e le rammolì. E passa un ghisa gudit che il senta, la minga vista ne da detter finchi. E mi gudit a lei una busa nuova che è la guerra no. Adesso che è da dentro lui che le unghi.

guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire. Soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare.

Solo il mio ventre ti attende pieno di radici e di ombre. Vieni, amica, la mia nudità è assoluta. I miei occhi sono specchi per il tuo desiderio, il mio petto è un tavolo di supplizi. Vieni. I miei muscoli sono dolci per i tuoi denti e ruvidi della mia barba. Vieni a tuffarti in me come nel mare. Vieni a nuotare in me come nel mare. Vieni a affogarti in me, amica mia, in me.

0: Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chi è?

Sento ora il bisogno di rullarvi di cartoni e lo farò. Oh sì, lo farò, firullo di cartoni.

0: questo preciso istante. E tu che cantare la canzone insieme ai miei amici Tonino Spicce e Leonello Maggiarrutam, che si chiama La Balila. Un, due, un, due, tre, quattro.
1: Vorrei saper, mestè che fumì, comincia i dodes, finisce a mesdì, vendi

Va che lì me so. E il Tonino, trick te slove, te ne lì a mo, che il pisce in the coffin, su cursia c'ha mal dottor, e il gaio in bocca al radiatore. E il radiatore!

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
6: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
5: Sì, parto i primi di luglio.
6: E dove vai?
5: Vado a Verona.
6: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
5: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
8: Dirette.
5: Laboratori.
7: Performance.
8: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
5: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su
8: onderiflesse.noblogs.org.
5: Quest'anno a Verona c'è il mare.

In una giornata come tante, tutto quanto il mondo cambiò completamente. Nessuno prese seriamente tutto ciò che era importante. Il soldo scompariva

Stai ascoltando lo streaming.

di quella storia dell'ospedale. Quando st'estate laggiù a Bardonecchia lui ha dato due pugni a una vecchia, io non

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Non

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, E

accoccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Sei sulla testa
0: Non
1: chiù.
0: so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
10: Festival itinerante di radio autogestite.
8: Incontri.
9: Dirette.
10: Laboratori.
8: Performance.
9: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
10: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
8: Programma e info su
9: onderiflesse.noblogs.org.
10: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: azioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con Gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica avvusto.

0: etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

Pria di morir sul fango della via, imiteremo Brescia e Ravasciol. Chi stende a te la mano, borghesia, è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallide e piangenti stan le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidio ognor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, s'apprestin le bombe, s'affili il pu-

chi punirla vuol. Spagna vil, garrotta ed assassina, fucile Italia chi tremar non suol. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montjuic ognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, s'appresting le bombe, s'affili il pugnal, e l'azione l'ideal. Finché siam gregge è giusto che vi sia cricca social per leggi decretar. Finché non splende il sol dell'anarchia, vedremo sempre il popol trucidar. Sbirri non ridite, se la dinamite voi scrosciare udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti sbirri e farabutti, e uno contro tutti noi li sperderem. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, s'appresting le bombe, s'affili il pugno.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio è d'arte.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
7: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
7: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
7: Festival itinerante di radio autogestite.
9: Incontri.
7: Dirette.
9: Laboratori.
7: Performance.
9: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
7: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
9: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
7: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Five.
1: Cosa sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
2: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
1: Dio che?

sulle frequenze di Radio Superiore. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

Signore e signori, state ascoltando Radio Blu Radio. Oh.

come buy a pizza from me.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
6: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
5: Sì, parto i primi di luglio.
6: E dove vai?
5: Vado a Verona.
6: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
5: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
8: Dirette.
5: Laboratori.
7: Performance.
8: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
5: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su
8: onderiflesse.noblogs.org.
5: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
6: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
5: Sì, parto i primi di luglio.
6: E dove vai?
5: Vado a Verona.
6: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
5: Festival itinerante di radio autogestite.
8: Incontri.
7: Dirette.
8: Laboratori.
5: Performance.
7: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
5: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
8: Programma e info su
7: onderiflesse.noblogs.org.
5: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
6: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
8: Onde riflesse!
6: Festival itinerante di radio autogestite.
9: Incontri.
8: Dirette.
9: Laboratori.
6: Performance.
8: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
6: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
9: Programma e info su
8: onderiflesse.noblogs.org.
6: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltela!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
5: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
5: E dove vai?
6: Vado a Verona.
5: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
6: Incontri.
7: Dirette.
4: Laboratori.
6: Performance.
7: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
6: Programma e info su
7: onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
5: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
5: E dove vai?
6: Vado a Verona.
5: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
8: Festival itinerante di radio autogestite.
9: Incontri.
7: Dirette.
9: Laboratori.
7: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
8: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
9: Programma e info su
7: onderiflesse.noblogs.org.
8: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
5: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
4: Sì, parto i primi di luglio.
5: E dove vai?
4: Vado a Verona.
5: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
6: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
6: Dirette.
7: Laboratori.
6: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su
6: onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai tutta sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
5: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
5: E dove vai?
6: Vado a Verona.
5: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
8: Festival itinerante di radio autogestite.
9: Incontri.
7: Dirette.
9: Laboratori.
10: Performance.
7: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
8: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
9: Programma e info su
7: onderiflesse.noblogs.org.
8: Quest'anno a Verona c'è il mare.

le mie armi e le vidi tutti quanti quando partì la brigata da Carrae che le avevano in spalla, la mia P-38 che luccicava. Ecco, avevo coronato il mio sogno. Ero un gangster, ero un selvaggio.

Ah!

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

piangere, poveri, la fa la brutta fine. Almeno averlo trovato, almeno il corpo, invece neanche quello.

0: Scendo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
10: Festival itinerante di radio autogestite.
11: Incontri.
9: Dirette.
10: Laboratori.
11: Performance.
9: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
10: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
11: Programma e info su
9: onderiflesse.noblogs.org.
10: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Stai ascoltando lo streaming.

Mario Sacchi, oh!

Quala ela, quala ela, e lui e la ela, quala ela.

Paela, Paela, el lugar.

0: Giacomo, Gian Gabbiani, Gian Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che ci spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia,
0: siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. C'è, c'è, one, two, caro Gabbai, punk rock.
2: Nikola Tesla received the Earth as a conductor of acoustical resonance.